0: 104.9.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, la che vuole, completo, mami. Candela,
2: Mami, ho bisogno.